io ne sono stato. Guardo un po' che bella fare, dimmi cosa devo fare. Una notte già passata e ti senti innamorata. Quante volte ti ho schivato, meno male sei tirata. Ho provato